Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Era di bavane ma kofie. Ano pei, ipo kon seminia. Uhia Yesu Kristo. Na Yesu ni abura boni mwa. Mire hi kabuli.

no bebebe. Yesu di atu ni bwasia. Oya no bebebe. Hey! Era di tu ni bwasu watu.